www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa e Adoxa. Io vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

Jennifer Lopez, Maluma, Pati. CNCO, toda la noche. Por favor.

Ascolta e riascolta Loxair e Adoxa Radio MFRB. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: natura.
1: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
2: Vibra FM, Radio Loca.
3: Vibra FM,
2: todo el día la mejor música latina. Como esta.
4: Jay Cortez, no me conoce.
5: No la

0: Alleluia.
1: Bizarrap e Shakira, Bizarrap Music Session volume 53.
2: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Rosolina Mare, Bagno Primavera Beach, la spiaggia con area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app, prenotazione online del posto spiaggia e grandi eventi. 8 agosto, la notte verde, dalle 18, Besame, Primavera Beach, a Rosolina Mare in Piazzale Europa. Media partner, Vibra FM.
3: Ogni estate la stessa storia. Valigie, scatoloni, mobili e mille chilometri da fare. Che tu stia tornando a casa o ripartendo per una nuova destinazione. Traslochi Santoro gestisce il tuo trasloco dall'andata al ritorno. In tutta Italia, isole comprese. Traslochi Santoro. Sicuri e affidabili. 049 22 79 612.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
4: Commercialeidraulica.it.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Escúchalo, cántalo.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM. Ogni giovedì notte lo You Club Vicenza presenta Paloma, l'evento dedicato alla migliore musica reggaeton e dembow. Dalle 23.30 a Paloma, el jueves de You. Ingresso gratuito per tutta la notte. Media partner Vibra FM. Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
2: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia su Instagram e Facebook. Libra.

0: solite palestre ti promettono tanto, ma poi paghi iscrizione, spese, assicurazione. Progetto Fitness è diversa. A Tre Baseleghe e San Giorgio delle Pertiche, oltre 2000 metri quadri, aperti H24. Abbonamento annuale a 299 euro, tutto incluso, anche a rate. E puoi sospendere fino a 90 giorni gratis. Progettofitness.com. Diversi da tutti.
1: Serale blu.
2: Fino al 23 agosto in tutti i negozi Sirene Blu cavalca l'onda del risparmio.
3: Un mare di prodotti in offerta come Scottex carta igienica 10 rotoli 1,99 euro. Chantecler sgrassatore di carica Marsiglia 700 ml 2 pezzi a soli 2,98 euro.
2: L'estate non è mai stata così conveniente.
4: Sirene Blu, tu di più.
5: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30 ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
6: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
7: Io a Castelfranco.
8: Io a Oderzo.
9: Io a Valdobbiadene.
10: Io a Mogliano.
2: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
11: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.

0: Che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
3: Segui la regina del biondo sui social.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Vibra FM vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
5: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.

0: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
0: Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo.
2: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
3: Vibra FM Notizie.
4: Buongiorno, la Camera ha approvato il decreto legge giustizia con 165 sì e il decreto è legge. La Camera ha anche negato l'uso delle chat di Del Mastro e c'è stata bagarre in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi e quelli dei 5 Stelle hanno alzato i cellulari. Sulla questione safe e spese per la difesa è invece intervenuto il deputato della Lega Romeo.
5: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa, e nel momento in cui si dovesse decidere di ricorrere ad alcuni strumenti, comunque tutto deve essere concentrato prevalentemente sul tema della sicurezza interna.
4: Il meteo, il caldo non dà tregua, sarà allerta fino a dopo Ferragosto. Po e Danubio sono i fiumi con meno acqua in Europa. Il centro-sud d'Italia è il più colpito. Oggi bollino rosso in 26 città. È tutto per il momento, buona giornata e a risentirci fra un'ora. We'll be right back.

0: potete aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Brix ha aperto due nuovi supermercati a Voe Euganeo in via Marconi e a Villa Verla in via Verlato. Con l'occasione, fino a domenica 9 agosto, ti regala uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
3: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
4: Gasparotto Mobili a Rosà.
5: Arredi di altissima qualità. Fino al 31 agosto svuotiamo tutto.
4: 120 salotti componibili a partire da 590 euro. 92 cucine comprese di elettrodomestici a partire da 1590 euro. Approfitta di questa unica opportunità.
5: Hai tempo fino al 31 agosto.
4: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 8500 e prenota. Gasparotto Mobili a Rosà.
5: Arredi di altissima qualità. Aperto anche la domenica.

0: parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
1: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
0: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
4: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
5: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM. Vibra.

0: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
1: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, a Noale, il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo,
2: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.
6: Vibra FM.

0: ti chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
5: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
6: Vibra FM Notizie.
7: Buona giornata. È stato fissato per domani l'interrogatorio dell'aspirante giornalista vicentino di Enego, Adriano Cappellari, accusato dalla procura di avere messo in scena l'attentato incendiario alla sua abitazione per simulare di essere vittima della malavita. Una svolta clamorosa della vicenda, vista la vicinanza del giovane al parroco anticamorra Don Patriciello. Cappellari è accusato di incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico.
8: La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 33.000 litri di benzina di contrabbando falsamente dichiarata come solvente e un auto articolato utilizzato per il trasporto. Denunciato alla procura il conducente, un cittadino ungherese con l'accusa di contrabbando di prodotti petroliferi. L'operazione convalidata dalla procura e dal GIP è stata condotta dai finanzieri del gruppo di Padova con il supporto della polizia stradale di Padova e Venezia.
7: A luglio nel centro storico di Verona ci sono stati 916.500 visitatori, in crescita rispetto ai 725.000 di giugno, in aumento anche rispetto a maggio. Emerge dai dati rilevati dal sistema di monitoraggio di Confcommercio Verona.
8: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa?
1: Corri che ci andiamo anche noi!
2: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
3: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
4: Segui la regina del biondo sui social.
5: Vieni anche tu insieme a me.
6: Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale. Piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
7: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
8: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
9: Commerciale idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff, consegna a domicilio e assistenza post vendita.
10: Commercialeidraulica.it.

0: trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
1: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
2: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
3: Vibra FM.
4: Me pareció ver una linda gatita.

0: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
1: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: C'è chi ogni giorno affronta la strada e chi lavora tra ferro, nylon e carta con fatica e precisione. Da oltre 40 anni Atlas realizza rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura, solidi e affidabili. Italiani. Atlas a Gambellara, Vicenza.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua. Perché?

0: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, a Noale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
1: Le solite palestre ti promettono tanto, ma poi paghi iscrizione, spese, assicurazione. Progetto Fitness è diversa. A Tre Baseleghe e San Giorgio delle Pertiche, oltre 2000 metri quadri, aperti H24. Abbonamento annuale a 299 euro, tutto incluso, anche a rate. E puoi sospendere fino a 90 giorni gratis. Progettofitness.com. Diversi da tutti.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione delle news. Ecco le notizie principali di oggi. L'Italia si prepara a chiedere all'Europa fino a 36 miliardi di flessibilità per le spese in difesa ed energia. Camera e Senato approvano il percorso che porterà in autunno, alla vigilia dell'ultima manovra del governo, allo scostamento di bilancio. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
5: Il governo ha ritenuto doveroso presentarsi davanti al Parlamento e richiedere al Parlamento stesso l'autorizzazione a intavolare questa trattativa con la Commissione Europea.
4: Le fibrillazioni attraversano il campo largo e rottura sul programma tra PD e Movimento 5 Stelle. La deputata Dem Quartapelle accusa Conte della rottura fra le opposizioni.
6: Penso che la scelta voluta dal Movimento 5 Stelle di continuare a rimandare sempre più avanti le scelte sul programma è quello che ci ha portato alla rottura di oggi. Penso che oggi sia un momento in cui tutti quanti ci dobbiamo fermare e riflettere insieme su come andare avanti. È necessario essere uniti.

0: aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: Tante novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix!
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto! Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
4: Rosolina Mare, bagno Primavera Beach. La spiaggia con area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Prenotazione online del posto spiaggia e grandi eventi. 8 agosto, la notte verde, dalle 18. Besame, Primavera Beach, a Rosolina Mare in Piazzale Europa. Media partner, Vibra FM.
5: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.

0: notte lo You Club Vicenza presenta Paloma, l'evento dedicato alla migliore musica reggaeton e dembow. Dalle 23:30 a Paloma, el jueves de You. Ingresso gratuito per tutta la notte. Media Partner, Vibra FM.
1: Ripetete con me? Non ho bisogno di nulla. Non ho bisogno di nulla.
2: Ma, maestro, da Menegallo Arredamenti ci sono i saldi.
1: Allora corro. Ho bisogno di una cucina nuova e anche del soggiorno.
3: Approfitta dei saldi di Menegallo Arredamenti all'Imena. E se prenoti la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino alle 22, avrai trasporto e montaggio gratuiti. Aperti tutto agosto.
4: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto lo rimette a nuovo in tempi record. Piastrelle, sanitari, doccia, idraulica, preventivo e sopralluogo gratuiti. Chiama ora lo 049 59 52 308. Termoidraulica Brotto. A

0: Che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Vieni anche tu insieme a me.
3: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
5: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron, approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.

0: chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante?
3: Quante idee! Ci pensa Manola!
2: Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
4: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media Partner, Vibra FM.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.
7: Vibra FM Notizie.
8: Buongiorno, le ultime notizie. La Giunta Veneta ha approvato la delibera che dà il via libera agli schemi d'intesa definitivi per l'autonomia differenziata, schemi che ora saranno trasmessi al Consiglio regionale che si potrebbe riunire in una seduta ad hoc il prossimo 25 agosto.
9: Un 50enne è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Treviso mentre continuava a riscuotere la pensione della madre deceduta da oltre 10 anni. L'ammontare delle somme percepite indebitamente supera i 230.000 euro. Analizzando i movimenti del conto corrente, cointestato tra l'uomo e la madre defunta, i militari hanno ricostruito l'intera operazione fraudolenta.
8: È stato fissato per domani l'interrogatorio dell'aspirante giornalista vicentino di Enego, Adriano Cappellari, accusato dalla procura di avere messo in scena l'attentato incendiario alla sua abitazione per simulare di essere vittima della malavita. Cappellari è accusato di incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico.
9: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
10: Vibra, vibra, vibra.
1: Escúchalo. Canta.

0: Báilalo. Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM. Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo.
2: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
3: Io vivo a Treviso e leggo Oggi Treviso. Io a Castelfranco.
4: Io a Oderzo.
5: Io a Valdobbiadene.
6: Io a Mogliano.
7: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
8: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Gasparotto Mobili a Rosà.
2: Arredi di altissima qualità. Svuotiamo tutto.
1: 120 salotti componibili a partire da 590 euro.
2: Hai tempo fino al 31 agosto.
1: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 85 100 e prenota.
2: Aperto anche la domenica.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
4: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ogni estate la stessa storia. Valigie, scatoloni, mobili e mille chilometri da fare. Che tu stia tornando a casa o ripartendo per una nuova destinazione. Traslochi Santoro gestisce il tuo trasloco dall'andata al ritorno. In tutta Italia, isole comprese. Traslochi Santoro. Sicuri e affidabili. 049 22 79 612.
2: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte, You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30, ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Vibra FM.
4: Maluma, baby.
5: Oh,
4: bebecita, ¿qué pasó? Que son

0: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
1: Segui la regina del biondo sui social.
2: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Sirene blu, che risparmio sarà.
5: Fino al 23 agosto in tutti i negozi Sirene blu cavalca l'onda del risparmio.
6: Un mare di prodotti in offerta come Scottex carta igienica 10 rotoli, 1,99 euro. Chantecler sgrassatore di carica Marsiglia, 700 ml 2 pezzi a soli 2,98 euro.
5: L'estate non è mai stata così conveniente.
7: Sirene blu, tu di più.
8: Buongiorno, la musica in lutto. Se n'è andato all'età di 86 anni Francesco Guccini, cantautore, scrittore, attore. Fra i più rappresentativi e popolari cantautori italiani, debuttò ufficialmente nel 1967 con l'album Folk Beat numero 1. Papa Leone XIV ha tenuto la celebrazione stamattina davanti alla Porziuncola di Assisi. Talvolta intorno a noi è buio, ha detto il pontefice, ma non siamo soli. Bagno di folla di giovani per il Papa. Ancora nessuna tregua per il caldo, ci sarà ancora afa fino a dopo Ferragosto, poi le temperature scenderanno di qualche grado. Tensioni ieri alla Camera, che con voto segreto ha negato l'utilizzo delle chat di Del Mastro. Caos in aula, prima è intervenuto Conte del Movimento 5 Stelle.
9: Questo Parlamento si sta apprestando a scudare un amichetto di partito.
8: Poi ha replicato seccamente Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia.
10: Quando invece le chat sono quelle di Scarpinato e tutti zitti, quando sono quelli di Del Mastro invece...
8: È tutto, buon pomeriggio.

0: che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila. Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e Adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.

0: un fratelli Bonato. Il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
2: Commerciale idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
1: Commercialeidraulica.it.
3: Le solite palestre ti promettono tanto, ma poi paghi iscrizione, spese, assicurazione. Progetto Fitness è diversa. A Tre Baseleghe e San Giorgio delle Pertiche, oltre 2000 metri quadri aperti H24. Abbonamento annuale a 299 euro, tutto incluso, anche a rate. E puoi sospendere fino a 90 giorni gratis. Progettofitness.com. Diversi da tutti.
4: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria Colli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto, consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Vuoi Vibra FM alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
1: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
2: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it. Brix ha aperto due nuovi supermercati a Voie Euganeo in via Marconi e a Villa Verla in via Verlato. Con l'occasione, fino a domenica 9 agosto, ti regala uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
3: Brix, fatti furbo, vieni Quix

0: chieda che radio ascolti.
1: Che radio ascolti?
0: Tu rispondi sempre: Vibra FM.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
3: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron, approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
4: Vieni anche tu insieme a me.
5: Quest'estate in famiglia con più calma, scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
6: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
7: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish dual chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Vibra FM Notizie.
9: Edizione flash delle 13, buongiorno. Flavio Contin, ex Serenissimo, che prese parte all'assalto del campanile di Venezia nel 97 e che 12 anni fa tentò un nuovo blitz, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi, pena definitiva che sconterà con l'affidamento ai servizi sociali.
10: Il 2025 è stato il miglior anno di sempre per il Veneto per quanto riguarda il numero di trapianti d'organo effettuati. Interventi portati a termine sono stati 4.678. L'Italia riconferma la propria seconda posizione in Europa per numero di donazioni. Il Veneto è la regione italiana che dona di più, seguita da Toscana ed Emilia-Romagna.
9: Quello del 2026 è stato il quarto mese di luglio più caldo in Veneto dal 1991. L'anomalia termica è stata di più 2,1 gradi rispetto alla norma 91-2020.
10: Grazie per l'attenzione, a più tardi.
11: Vibra, vibra, vibra,
12: sigue la traccia.
13: Hip hop, rap, trap, latin, dembow. Quattro brani di un cantante solo su Vibra e Fem.
14: Wait a minute. Who is that sexy?
13: I brani di oggi sono di
15: Alvaro Soler,

0: mexicano.
1: ¿Estás escuchando? Sigue la tracha.
2: Exclusivamente en Vibra FM.
3: Who is that sexy?
4: I brani di oggi sono di Álvaro Soler.

0: Oggi come ti senti? Creativa? Audace? Classica? Elegante? Quante idee? Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma. Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
1: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
2: Io a Castelfranco.
3: Io a Oderzo.
4: Io a Valdobbiadene.
5: Io a Mogliano. A
6: Vittorio. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco.

0: che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: Rosolina Mare, Bagno Primavera Beach. La spiaggia con area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Prenotazione online del posto spiaggia e grandi eventi. 8 agosto, la notte verde, dalle 18. Besame, Primavera Beach, a Rosolina Mare in Piazzale Europa. Media partner, Vibra FM.
1: Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo.
2: Con Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
4: Certo,
3: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.

0: Beat, barre e vibrazioni Urban Jam. Questa è Swag su Vibra FM.
1: Baby, tu sei bella quando ridi. Come una giornata. Baby, tu sei bella.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Amo una recoleta de chapa en el 15 que hoy vamos para los transformadores.
3: ¡Fuego!
2: No

0: sogno? È il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
1: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
0: Commercialeidraulica.it.
2: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
3: Segui la regina del biondo sui social.
4: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
5: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.

0: Mix.
1: Ogni giovedì notte lo You Club Vicenza presenta Paloma, l'evento dedicato alla migliore musica reggaeton e dembow. Dalle 23.30 Paloma, el jueves de You. Ingresso gratuito per tutta la notte. Media Partner, Vibra FM.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477-30. 01.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 33.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
3: Non sta sognando, ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
4: Vieni anche tu insieme a me.
5: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
6: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
7: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
8: Escúchalo, cántalo, bailalo,
9: bailalo,
10: bailalo, 15 minuti da ballare solo su Vibra FM.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
2: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
2: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
3: Le solite palestre ti promettono tanto, ma poi paghi iscrizione, spese, assicurazione. Progetto Fitness è diversa. A Tre Baseleghe e San Giorgio delle Pertiche, oltre 2000 metri quadri, aperti H24. Abbonamento annuale a 299 euro, tutto incluso, anche a rate. E puoi sospendere fino a 90 giorni gratis. Progettofitness.com. Diversi da tutti.
0: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30 ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
4: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
3: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
2: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
4: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: Solo alla Prix trovi offertissime così. Latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo.
4: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
5: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Vibra FM.
6: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM. Vibra.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
2: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
3: Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
4: E le pratiche di detrazione?
5: Tutto compreso, chiavi in mano.
4: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
6: Vibra FM Notizie.
7: Buon pomeriggio, ecco alcuni appuntamenti. A Venezia prosegue il calendario della stagione remiera con uno degli appuntamenti dedicati ai giovani talenti della voga alla veneta. Domenica, nelle acque di Porto Secco, ci sarà la tradizionale regata che vedrà sfidarsi le nuove promesse della disciplina in una mattinata all'insegna dello sport, della tradizione e dei valori remieri. Prima partenza alle 10. Ora in provincia di Vicenza si è chiusa la nuova edizione dell'International Scledum Film Festival, appuntamento ideato dal regista Alessandro Carrieri con la coorganizzazione di Filippo Dorigato. È il primo in Italia interamente dedicato al ruolo del costume e della moda nel cinema e nel teatro. Paolo Gnutti è stato premiato come eccellenza veneta nel mondo. Per tutta l'estate Roberto Cacciapaglia continuerà a portare la sua musica dal vivo in Italia con concerti outdoor, piano solo, dove presenterà al pubblico opere inedite e grandi successi. Per quanto riguarda il Veneto, il 12 settembre l'appuntamento sarà a Grezzana, in provincia di Verona, dove si esibirà al Soglia Festival. È tutto, buon pomeriggio.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM. Dai!

0: parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
1: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
0: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
1: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana in via Valmarana 39.
0: Segui la regina del biondo sui social.
2: Io vivo a Treviso e leggo Oggi Treviso.
3: Io a Castelfranco.
4: Io a Oderzo.
5: Io a Valdobbiadene.
6: Io a Mogliano.
7: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.

0: che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
3: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media Partner, Vibra FM.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo.

pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Lo scorso anno in Italia le persone decedute sono state quasi 300.000, più di quante ne siano nate. Ma rispetto al 2024 il saldo è rimasto sostanzialmente lo stesso per via degli stranieri, età media tra 15 e 34 anni, che nel frattempo hanno scelto di vivere nella penisola. Lo evidenziano gli ultimi dati di Istat. Il 33% ha scelto il nord-ovest, il 22% il nord-est. Sull'Italia il caldo eccessivo proseguirà per altri 10 giorni, ma con temporali al nord. Piogge e rovesci colpiranno a macchia di leopardo la pianura padana già nelle prossime ore. Nel fine settimana l'instabilità favorirà ancora qualche rovescio sparso al nord, in montagna e localmente in pianura. Infine, lunedì si registreranno nuovamente acquazzoni sparsi sulle pianure del settentrione. Una nuova ricerca coordinata dall'Università Ca' Foscari in Venezia, in collaborazione con l'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, realizzata con fondi europei, ha portato alla realizzazione di una nuova mappa globale dei ghiacciai per comprendere in modo più sensibile quanto ghiaccio è racchiuso in un ghiacciaio e dove tale ghiaccio si trova esattamente.

0: Rosolina Mare, Bagno Primavera Beach. La spiaggia con area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Prenotazione online del posto spiaggia e grandi eventi. 8 agosto, la notte verde, dalle 18, Besame. Primavera Beach, a Rosolina Mare in Piazzale Europa. Media partner, Vibra FM.
1: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
2: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
1: Commercialeidraulica.it.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Sirene blu, che risparmio sarà.
5: Fino al 23 agosto in tutti i negozi Sirene Blu cavalca l'onda del risparmio.
6: Un mare di prodotti in offerta come Scottex carta igienica 10 rotoli, 1,99 euro. Chantecler sgrassatore di carica Marsiglia, 700 ml due pezzi a soli 2,98 euro.
5: L'estate non è mai stata così conveniente.
7: Sirene Blu, tu di più.

0: baby.
1: Ogni estate la stessa storia. Valigie, scatoloni, mobili e mille chilometri da fare. Che tu stia tornando a casa o ripartendo per una nuova destinazione. Traslochi Santoro gestisce il tuo trasloco dall'andata al ritorno. In tutta Italia, isole comprese. Traslochi Santoro. Sicuri e affidabili. 049 22 79 612.
2: Vieni anche tu insieme a me.
3: Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale. Piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale. Venezia.
4: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Vibra FM.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.

0: Sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi i profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.
1: Un fratelli Bonato. Il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato. A Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
2: Stiamo rompiendo muchacho. Y se puede lo pide, chipa en me. Y se puede lo pide, let go.

0: se me cuida.
1: Jen Morel, tra.
2: Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra.
3: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.

0: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
1: Le solite palestre ti promettono tanto, ma poi paghi iscrizione, spese, assicurazione. Progetto Fitness è diversa. A Tre Baseleghe e San Giorgio delle Pertiche, oltre 2000 metri quadri aperti H24. Abbonamento annuale a €299, tutto incluso, anche a rate. E puoi sospendere fino a 90 giorni gratis. Progettofitness.com. Diversi da tutti.
2: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
3: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
4: Vibra FM Notizie.
5: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. Il caso delle chat legate a Delmastro agita ancora la politica italiana. Deborah Serracchiani, deputata del Partito Democratico.
6: Giorgia Meloni ha sempre detto di essere dalla parte della lotta alla mafia, eppure con la sua decisione e della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Perché non consentire ai magistrati di Roma di fare il loro lavoro e di acquisire le chat di Delmastro delle Vedove? Di cosa hanno paura? Cosa stanno nascondendo?
5: La pensa diversamente Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia.
7: Andate a chiedere a Scarpinato perché non vuole che si sappia quello che si diceva con chi è indagato per il depistaggio e l'uccisione di Borsellino e Falcone rispetto a chi serviva al tavolo 3 o al tavolo 4.
5: Sull'Italia il caldo eccessivo proseguirà per altri 10 giorni, ma con temporali al nord. In queste ore, per la prima volta in questa estate, tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza del Ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta che segnala possibili rischi per la salute. Nottetempo, un violento temporale ha provocato una frana di grandi dimensioni in Alto Adige. Una grande colata detritica ha interessato la zona di Gisse tra Lutago e San Giovanni in Val Aurina. Non si registrano feriti. Qui sono previsti nuovi temporali localmente intensi. È tutto.

Ozuna ha riconquistato la posizione numero 1 con la sua Una Aventura. Alla numero 2 c'erano W Sound con 5 Estrellas e alla numero 3 Farruko con Yapaché. Noi ci fermiamo qui, ma domani, mi raccomando, ne balliamo 25 tutti di un fiato, quindi ci ritroviamo qui alle 18, mi raccomando, su Vibra FM. A domani!

0: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
2: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
3: Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo.
4: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.

0: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
1: Segui la regina del biondo sui social.
2: Io vivo a Treviso e leggo Oggi Treviso.
3: Io a Castelfranco.
4: Io a Oderzo.
5: Io a Valdobbiadene.
6: Io a Mogliano.
7: A Vittemelu. Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
8: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: FM.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ogni giorno c'è chi lavora tra ferro, nylon e carta con impegno e precisione. Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura. Atlas a Gambellara, Vicenza. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni. Vibra!

giovedì notte lo You Club Vicenza presenta Paloma, l'evento dedicato alla migliore musica reggaeton e dembow. Dalle 23.30 Paloma, el jueves de You. Ingresso gratuito per tutta la notte. Media Partner, vibra.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
0: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip-hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30, ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
4: Certo,
3: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
5: Escúchalo.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.

0: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
1: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
2: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.

0: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
2: Rosolina Mare, bagno Primavera Beach. La spiaggia con area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Prenotazione online del posto spiaggia e grandi eventi. 8 agosto, la notte verde, dalle 18. Besame, Primavera Beach, a Rosolina Mare in Piazzale Europa. Media partner, Vibra FM.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
4: Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
5: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: FM. Todo el día la mejor música latina. Como esta.
1: Jennifer López, In the Morning. Baby, love me like you. Chimbala Omega, se me nota. David Guetta, I'm good, blue. Sábado, día de alegría, que no está allí, otra día, yo damos para un lado. Willy Williams, trompeta.
0: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
1: Vibra FM. Sono le 20 e un minuto. E a Cancun sono le 13 e un minuto.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 04 223 73 66 12.

0: massime così, come 6 lattine di tonno Mare Blu a 4,99 euro e birra Bex in lattina a 89 centesimi.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
4: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
5: Le solite palestre ti promettono tanto, ma poi paghi iscrizione, spese, assicurazione. Progetto Fitness è diversa. A Tre Baseleghe e San Giorgio delle Pertiche, oltre 2000 metri quadri aperti H24. Abbonamento annuale a 299 euro, tutto incluso, anche a rate. E puoi sospendere fino a 90 giorni gratis. Progettofitness.com. Diversi da tutti.
6: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
2: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana in via Valmarana 39.
3: Segui la regina del biondo sui social.
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo,
4: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
6: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.

0: sono le 21:02. E a Cancun sono le 14:02.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Ora Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina.
5: Vibra FM.
4: Energía,
5: calor,
4: pasión. Dos horas de gran música latina. Vibras con DJ Gómez. Solo en Vibra FM. Ahora nos gusta la salsa de Vibras.

0: ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
7: Io a Oderzo.
8: Io a Valdobbiadene.
9: Io a Mogliano.
10: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
1: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón solo está en Vibra FM Radio.

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa e Adoxa. Io vai, vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
3: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media Partner Vibra FM.
4: Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800-651-651.
7: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. Vibras de bachata en Vibra FM.

0: dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria, a Ponzano Veneto.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Vibra FM.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón solo está en Vibra FM Radio.

Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

chi subisce non alternativa, per chi Natale non sta con i suoi, per chi lavora 10 ore al giorno ma sul contratto ne scrivono 6, per chi ha mollato, per chi se n'è andato, per chi ogni giorno lo vive replay, per chi non ha un padre che ha fatto da padre, chi non ha lacrime, chi non ha il pane, per chi si è visto portare via tutto, a chi aspetta la casa dell'ale, molto da dire, chi ha poco da dare, a chi pensa che amare non è

0: Alexa, basta dire Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Beat, barre e vibrazioni.

0: fm.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adoxa. Vai su fibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione.

0: Amazing. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Loca.
2: Sono tutti bravi, sono tutti diversi l'uno dall'altro.
0: Swag su Vibra FM.

0: il sound della strada. Swag.
1: Siamo fatti così.
0: Su Vibra FM.
2: Facciamo tutto a casa.

0: so. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Swag, il suono della nuova scena italiana.

0: FM. Si ascolta in radio, in auto, con lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
2: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
3: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
4: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
5: Swag, solo il meglio della scena italiana. Su Vibra FM.
6: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi. Se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo. Ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo. Vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Vibra FM presenta Ego. Vibra FM balla rap e trap. Do you want more? È il momento di Ego. Just for you.

i nuovi talenti urban, i classici che spaccano. Ego, Ego, Ego. Rap and Trap.

0: La vostra voce è unica. Il mondo deve sentirla. Attention,
1: please. Ego, ego, ego, ego.
2: Rap and trap
1: su Vibra FM.
3: Take off the slow. Take off the slow.

0: go!
1: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
2: Vibra FM, radio loca.
3: Te lo prometto, le cose cambieranno da adesso in poi.
4: Look, if you had one shot, one opportunity.

0: musica di Vibra FM.
1: Para mover la colita.
0: Ego, ego, il meglio della musica urban. Su Vibra FM.

0: streaming. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: È la fine del mondo. Vibra FM, Radio Roca.
2: Sul primo beat parti forte, ok? Sei in giro a rimorchiare.
0: Ego. Ego.

0: Questa era Ego. Ego. Ego. Ti aspetta domani alla stessa ora. Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca. Vibra FM, todo el día la mejor música latina. Como esta.
0: Russian, Farruko e J Balvin. Ponle.
2: Ponle. Reggaeton pa' que baile. Pa' que se suelte. La musica non me la cambie.
0: Nicky Jam e Sek, Atrévete.
3: Che opinas si

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta l'Oxa e Adoxa. Io vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione

0: sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
1: Sono le 2:02.